0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Questo è il primo notiziario in lingua italiana dell'ultimo giorno della settimana del venerdì. E oggi si festeggia la giornata mondiale del farmacista e la giornata mondiale dei sogni. Venerdì 25 settembre il sole è sorto alle 6:53 minuti e tramonterà alle 18:54 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sante Aurelia e Neomisia. E queste sono le informazioni più importanti. Ci aspetta una giornata ricca di appuntamenti a Lusino e a Cherso. Oggi la presentazione della donazione del nuovo mammografo. La notizia più importante di oggi arriva dal settore sanitario. Alle 11.30 presso la sede distaccata dell'azienda sanitaria della regione litoranea montana Lusin Piccolo sarà presentato il nuovo mammografo Mammomat Relevation, acquistato grazie alla donazione dell'associazione IMAS, Island Medical Assistance Society. Il valore complessivo dell'apparecchiatura, IVA inclusa, è di 192.500 euro. IMAS ha contribuito con 154.000 euro, mentre l'azienda sanitaria della regione litoraneo montana ha partecipato con 38.500 euro. L'azienda sanitaria ha inoltre investito più di 4.000 euro per l'adeguamento degli spazi destinati al nuovo apparecchio. Da anni IMAS raccoglie fondi tra emigrati, soprattutto negli Stati Uniti, per sostenere il sistema sanitario di Cherso e Lusino. Finora alla sede di Lusin Piccolo l'associazione ha donato apparecchiature mediche per un valore complessivo superiore a 320.000 euro. Oggi i rappresentanti della regione, dell'azienda sanitaria, dell'associazione IMAS, della città di Lusin Piccolo e della Siemens Healthcare visiteranno il nuovo apparecchio e presenteranno il progetto. Sesto torneo calcistico di beneficenza del gruppo Jadranka. Già a mezzogiorno, sport e solidarietà a Cigale. Oggi sul campo di calcio di Cigale si svolge il sesto torneo calcistico di beneficenza del gruppo Jadranka. Il torneo inizierà alle ore 12 a mezzogiorno, mentre l'inaugurazione ufficiale è prevista alle 14. In campo scenderanno le squadre del gruppo Jadranka insieme ad amici e partner commerciali. I fondi raccolti saranno destinati all'allestimento della sede dell'azienda sanitaria di Lusin Piccolo e della scuola elementare Mario Martinolic. A favore della causa benefica andranno anche il valore dei primi tre premi e i ricavi della vendita di cibo e bevande. Oggi al via il Lusin Open Big Game Fishing. Oggi prende il via anche il Lusin Open Big Game Fishing. La prima giornata di pesca è iniziata con la partenza delle imbarcazioni da competizione dal porto di Lusin Piccolo già alle ore 30 di stamattina. 8.30 di stamattina. Il rientro è previsto intorno alle ore 19, mentre dalle 19.30 alle 20 sul lungomare davanti al ristorante Boccavera è prevista la pesatura del pescato, naturalmente se ci sarà una cattura. In caso di cattura il pesce fresco sarà preparato sulla barca Pirat e i visitatori potranno assaggiarlo con la possibilità di lasciare una donazione volontaria. La competizione continuerà anche domani quando al termine della seconda giornata di pesca saranno proclamati i vincitori. Come detto all'inizio, oggi è la giornata mondiale del farmacista, una giornata dedicata al ruolo dei farmacisti nel sistema sanitario. Il farmacista non è soltanto la persona alla quale ci rivolgiamo per ritirare i medicinali, molto spesso è anche il primo professionista sanitario al quale chiediamo consiglio sull'uso corretto dei farmaci, sulla loro applicazione e sulla tutela della salute. Per questo oggi va anche un grande grazie a tutti i farmacisti di Lusino, Cherso e a tutti coloro che ogni giorno svolgono il loro lavoro con responsabilità e a contatto con le persone. Questa sera 20 anni dello Jok Lusin, dunque l'anniversario del club femminile di pallavolo Lusino. Alle ore 18 al Museo della Possiomeno sarà fatta questa bella festa. Sarà un'occasione per riunire le atlete di oggi e di ieri, gli allenatori, i collaboratori e tutti coloro che negli ultimi 2 decenni hanno fatto parte della storia del club. Oggi dunque alle ore 18 nel Museo della Possiomeno. Domani, Vigili del Fuoco, Epic Rides e Orlets, e sabato porta con sé un'altra giornata all'insegna dello sport. A Cigale, alle ore 10, prenderà il via alla 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco. Oltre alla gara principale sono previste competizioni per bambini, giovani Vigili del Fuoco e cittadini, oltre a un programma di accompagnamento che durerà per tutta la giornata. A Cherso invece domani è in programma Epic Ride Stress, con due percorsi rispettivamente 43,2 e 32,7 km. E a Orles domani alle 18 si celebrerà il 60° anniversario del tradizionale gruppo folcloristico.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato con nubi sparse, vento da debole a moderato sul mare aperto, anche da moderato a forte da nord-est, mare da poco mosso a mosso, visibilità buona, temperatura minima dell'aria 17 gradi centigradi, massima minima dell'aria 17 gradi centigradi, massima 23 gradi centigradi, temperatura del mare tra 20

0: i propri sogni. A risentirci.
1: Il notiziario
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio del venerdì 25 settembre. Oggi il sole è sorto alle 6:53 minuti e tramonterà alle 18:54 minuti. Il giorno durerà 12 ore e 1 minuto, la notte 11 ore e 59 minuti. Oggi ricordiamo la giornata mondiale del farmacista e la giornata mondiale dei sogni. La Chiesa Cattolica festeggia Sante Aurelia e Neomisia. Ci aspetta l'ultimo fine settimana di settembre e a Lussino e a Cherso gli appuntamenti non mancano. Oggi vi raccontiamo una notizia importante dal settore sanitario, iniziative di solidarietà, sport e anniversari, ma daremo anche uno sguardo agli appuntamenti del fine settimana e dei primi giorni della settimana prossima. Nuovo mammografo per il centro sanitario di Lussino. Cominciamo con una notizia davvero importante per l'assistenza sanitaria sull'isola. Oggi a Lussimpiccolo è stato presentato il nuovo mammografo che l'associazione IMAS, Island Medical Assistance Society, ha messo a disposizione della sede distaccata del centro sanitario della regione litoraneo montana. Il valore del mammografo è di 192.500 euro. IMAS ha assicurato un contributo di 154.000 euro, mentre la parte restante è stata finanziata dal centro sanitario della regione litoraneo montana. Il nuovo apparecchio consentirà di migliorare la qualità e la disponibilità della diagnostica mammografica e della prevenzione sanitaria per gli abitanti di Lussino e delle isole vicine. L'apparecchio è stato presentato oggi nei locali del centro sanitario in via Dominik Skopinic. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti della regione litoraneo montana, del centro sanitario, dell'associazione IMAS della città di Lussimpiccolo e della Siemens Healthcare. Oggi il torneo calcistico di beneficenza della Jadranka. Oggi a Cigale si gioca a calcio, ma questa volta il risultato non è la cosa più importante. Sul campo di calcio di Cigale si svolge la sesta edizione del torneo calcistico di beneficenza del gruppo Jadranka. Al torneo partecipano le squadre della Jadranka insieme ad amici e partner commerciali. La competizione è iniziata a mezzogiorno, mentre l'apertura era alle ore 14. E soprattutto i fondi raccolti attraverso il torneo saranno destinati all'allestimento del centro sanitario di Lussimpiccolo e della scuola elementare Mario Martinolic. Alla causa benefica saranno inoltre destinati il valore dei premi per i primi tre classificati e i ricavi della vendita di cibo e bevande. Quindi, se siete nei dintorni di Cigale, potete unire calcio, compagnia e solidarietà. Oggi open, i battelli rientrano nel pomeriggio. Anche il mare, oggi c'è grande attività. Nelle acque di Lussino è in corso il Lussino Open Big Game Fishing, competizione di pesca sportiva della durata di 2 giorni, organizzata dal club Udizza di Lussimpiccolo. I battelli impegnati nella competizione sono partiti questa mattina dal porto di Lussimpiccolo alle ore 8:30, mentre il rientro è previsto intorno alle ore 19. Successivamente, se ci sarà un catturato, è prevista la pesatura davanti al ristorante Boccavera tra le 19:30 e le 20. E gli organizzatori hanno preparato anche una curiosa iniziativa. In caso di cattura, il pesce fresco sarà preparato direttamente sul battello Pirat e i visitatori potranno assaggiarlo gratuitamente, con la possibilità di lasciare una donazione volontaria. La competizione prosegue anche domani e dopo la pesatura di domani saranno proclamati i vincitori. Questa sera alle ore 18 presso il Museo della Possiomeno si festeggiano lo sport e i 20 anni di una storia sportiva lussignana. Il club femminile di pallavolo Lussin celebra il suo 20° anniversario dell'attività. Sarà un'occasione per riunire diverse generazioni, ricordare i 20 anni di attività del club e tutte le persone che nel corso degli anni hanno fatto parte della pallavolo lussignana. Museo della Possiomeno questa sera alle ore 18. Anche Cherso questa sera saluta l'estate. Attraversiamo Ossero e arriviamo a Cherso, dove anche questa sera ci sono appuntamenti. Sulla piazza principale di Cherso si svolge la Zresca Bottega, il mercato dei prodotti locali, mentre questa sera è in programma anche Pozdravljeto 2026, il saluto all'estate. Quindi, se questa sera siete a Cherso, settembre non si congeda certo in silenzio. Ci saranno prodotti locali, musica e momenti di socialità. Sabato all'insegna dello sport. Ora uno sguardo a domani. Sabato sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti sportivi a Lusino. A Cigale si svolgerà la 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito della Lega Podistica dei Vigili del Fuoco. La partenza è prevista alle ore 10 e il programma proseguirà durante tutta la giornata. Oltre ai Vigili del Fuoco, i professionisti parteciperanno bambini, ragazzi e cittadini. Per gli adulti sono previsti percorsi di 4 e 8 chilometri, mentre per i più piccoli saranno preparate distanze più brevi. Insomma, domani Cigale sarà il luogo ideale per correre, fare il tifo e stare insieme. Epic Rides a Cherso. A Cherso invece domani è il momento delle biciclette. Epic Rides Stress è un evento ciclistico ricreativo e non una gara vera e propria. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, quello principale lungo 43 km e 200 metri e quello più breve di 32 km e 700 metri. Gli organizzatori hanno pensato all'evento come un'occasione per pedalare attraverso il paesaggio dell'isola tra villaggi, boschi, pascoli, strade sterrate e antichi sentieri. Asparagi e Orles, la tradizione in primo piano. Domani alle 10.30 a Cherso inoltre il programma la conferenza Usgo e Presadnica Divlje Sparoghe, dedicata alla coltivazione delle piantine di asparago selvatico presso la cooperativa agricola. E alle ore 18 in programma si sposta a Orles, dove si celebreranno i 60 anni di tradizione folcloristica. Insomma, il sabato a Cherso porta con sé un mix di natura, agricoltura, ciclismo e tradizione isolana. Domani a Cherso alle 10.30, a Orles alle ore 18. Domenica, giornata mondiale del turismo. Domenica 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo e Cherso ha preparato un ricco programma di appuntamenti. Alle ore 9 parte un'escursione guidata gratuita Cherso-San Bartolomeo-Cherso della lunghezza di 7 km. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Alle ore 10 seguirà una visita guidata in costume attraverso la storia di Cherso in croato e inglese e successivamente un laboratorio durante il quale i partecipanti potranno realizzare il proprio souvenir dell'isola. L'obiettivo del programma è conoscere Cherso attraverso passeggiate, storia, natura e tradizioni, anche al di fuori della classica stagione turistica. Lunedì, seduta del Consiglio cittadino a Belley. Ancora un appuntamento importante per l'inizio della settimana prossima. Lunedì 28 settembre si terrà la 12ª seduta del Consiglio cittadino della città di Lussimpiccolo. Questa volta la seduta non si svolgerà a Lussimpiccolo ma nella Casa Sociale di Belley, con inizio alle ore 13. All'ordine del giorno ci sono 21 punti. Tra gli altri, i consiglieri esamineranno le relazioni sull'attività degli enti comunali e cittadini nei primi 6 mesi dell'anno, la relazione sull'attività della sindaca, la relazione semestrale sull'esecuzione del bilancio cittadino, il programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura per il 2027 e questioni riguardanti la protezione civile, l'imprenditoria e l'agricoltura. All'ordine del giorno c'è anche la decisione di indire le elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali nel territorio della città di Lussimpiccolo. Cosa ancora ci aspetta la settimana prossima? Settembre sta lentamente volgendo al termine, ma il programma non si ferma. Mercoledì 30 settembre al Museo della Possiomeno è prevista alle 11.30 l'inaugurazione della mostra Zagonetka Osorskich Strigila, dedicata all'enigma delle strigille di Ossero. Il giorno successivo, giovedì 1 ottobre, al Museo della Possiomeno si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti dell'Ente per il Turismo, con inizio alle ore 19. E poi arriva un nuovo fine settimana all'insegna dello sport e delle tradizioni. Venerdì e sabato 2 e 3 ottobre si svolgerà la 43ª Arbunata. Le iscrizioni e la verifica dei concorrenti sono previste venerdì dalle 18 alle 20 al ristorante Zaccantuni, mentre sabato alle ore 8 inizierà la pesca nelle acque di Lussino. Sabato 3 ottobre ci sarà anche un'altra interessante sfida sportiva, il Televrinning. La partenza è prevista alle ore 9 nella piazzetta di San Giuseppe, mentre l'arrivo sarà alle ore 15. I partecipanti seguiranno un percorso tra la piazza Bardina e il castello, ripetendo la salita secondo il principio del Everesting, cercando cioè attraverso più giri di accumulare il maggior numero possibile di metri di dislivello. Dunque sabato 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 15. Almanacco del giorno 25 settembre, tra i nati famosi: nel 1944 Michael Douglas, attore statunitense; nel 1969 Catherine Zeta-Jones, moglie di Michael Douglas, attrice britannica naturalizzata statunitense; nel 1955 Adelmo Fornaciari, zucchero, cantante italiano; nel 1968 Will Smith, attore, cantante italiano; nel 1968 Will Smith, attore

0: settimana in cui Lussino si correrà e si pescherà, a Cherso si pedalerà, si celebreranno le tradizioni e la giornata mondiale del turismo. E forse proprio questo è il segnale più bello dell'arrivo dell'autunno sull'isola, meno folla ma ancora tanti motivi per uscire e stare insieme. Questo era il giornale radio del giorno 25 settembre. Restate con noi, con la musica, le informazioni e tutto ciò che accade sulle nostre isole. Terminiamo con un pensiero, come di solito, con un detto fiuman. La donna tien su tre cantoni della casa e l'aiuta a tenir anche il quarto. Noi vi auguriamo un bellissimo fine settimana e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni per il fine settimana: stabile, sereno, soleggiato, vento moderato da nord-est, al mare aperto, vento anche più forte, mare da poco mosso a mosso, visibilità buona. Al mattino l'aria sarà fresca, le giornate piacevolmente calde, ma la temperatura massima andrà fino a 23-24 gradi centigradi, mentre il mare da 21 a 24.
1: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario della giornata del 25 settembre e di questa settimana in lingua italiana. Oggi con voi è Ileana. La Chiesa Cattolica festeggia Sante Aurelia e Neonisia. Il sole è sorto alle 6:53 minuti ed è tramontato già alle 18:54 minuti. Oggi si festeggia la giornata mondiale del farmacista e la giornata mondiale dei sogni. Cominciamo con una notizia davvero importante per l'assistenza sanitaria sull'isola. Oggi a Lussimpiccolo è stato presentato il nuovo mammografo che l'associazione IMAS, Island Medical Assistance Society, ha messo a disposizione della sede distaccata del centro sanitario della regione litoraneo montana. Il valore del mammografo è di 192.500 euro, l'IMAS ha assicurato un contributo di 154.000 euro, mentre la parte restante è stata finanziata dal centro sanitario della regione litoraneo montana. Il nuovo apparecchio consentirà di migliorare la qualità e la disponibilità della diagnostica mammografica e della prevenzione sanitaria per gli abitanti di Lussino e delle isole vicine. Oggi si è svolto il torneo calcistico di beneficenza della Jadranka. Si è giocato sul campo di calcio di Cigale e si è svolta la sesta edizione del torneo calcistico di beneficenza. Al torneo hanno partecipato le squadre della Jadranka insieme ad amici e partner commerciali. I fondi raccolti attraverso il torneo sono destinati all'allestimento del centro sanitario di Lussimpiccolo e della scuola elementare Mario Martinolic. Oggi in mare c'era grande attività, il Lossing Open Big Game Fishing, la competizione di pesca sportiva nella durata di 2 giorni è iniziata questa mattina. In questi momenti, dalle ore 19:30 alle ore 20, ci sarà il pescato del catturato, sperando che ce ne sarà. E poi il pesce fresco sarà preparato direttamente sul battello Pirat e i visitatori potranno assaggiarlo gratuitamente con la possibilità di lasciare una donazione volontaria. Il tutto succederà sulla via dei Capitani Lussignani, dunque vicino davanti al ristorante Boccavera. Questa sera si è svolto anche l'anniversario dei 20 anni del club femminile di pallavolo e è iniziata una bellissima celebrazione alle ore 18 già nel Museo della Possiomeno. Anche Cherso questa sera saluta l'estate. Sulla piazza principale di Cherso si svolge la Zresca Bottega, il mercato di prodotti locali, e questa sera è in programma anche Pozdravljetto, il saluto all'estate. Sabato all'insegna dello sport, uno sguardo a domani. A Cigale si svolgerà la 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco, la partenza è prevista alle ore 10. A Cherso Epic Rides. Epic Rides è un evento ciclistico ricreativo e non una gara vera e propria. I partecipanti potranno scegliere tra 2 percorsi, quello principale lungo 43 km e 200 metri e quello più breve di 32 km e 700 metri. A Orlez domani alle ore 18 il programma si celebra 60 anni di tradizione folcloristica, mentre domani mattina alle ore 10:30 a Cherso inoltre in programma una conferenza dedicata alla coltivazione delle piantine di asparago selvatico presso la cooperativa agricola. Domenica si festeggia la giornata mondiale del turismo.
0: Previsioni del tempo.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per ora è davvero tutto. Ancora le previsioni del tempo per il fine settimana che sono molto molto ottimiste. Stabile, sereno, soleggiato, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità buona. Al mattino l'aria sarà fresca ma le giornate saranno piacevolmente calde. Terminiamo questo ultimo notiziario della settimana in lingua italiana con un pensiero. C'è chi chiede come stai e chi fa di tutto per farti stare meglio. E questa è la differenza tra le persone e le persone importanti. Noi vi auguriamo un bellissimo fine settimana. e a risentirci.
0: E il notiziario.